0: Queste stelle che si accanno sulla banda, al secondo e si accanno sulla banda, la banda è un gruppo, che va a andare nelle sue aperite, che va a andare nelle sue incurule, che il Jehova, a salente, in che cama, in che è su Cristo, va a essere una garaggia. E il primo, perché il circo è un'entrata in culo, alza l'ienda per contro la banda.
1: Questo è la tattica, che poi

0: uzayifumana ngokwase bantwaneni mama.
1: Kuba lo mntwana esikolweni lo ndimbona ngokungawo uyabheda pha esikolweni. Umntana othwe kuthiwa ufaila njalo. Ndiyothi uzanga bekhaya lo mntana bekade qhuba kakuhle esikolweni. Ngoku usuke esikolweni wachabana nezinto. Lo mntwana uyakhohlwa izinto ngoba lo mntana uqala into yokufaila pha esikolweni.
0: Umprofethi lo mfana mbonayo umbona esilela pha esifundweni. Ubekade qhuba kakuhle kodwa ngoku uyafelitsha mama.
2: Yo injalo tata nam ndiyathola ikhona ingxaki mani tata and ndicela utata andiqhawulele lingathi ndisondeleli ebantwaneni.
0: Uthi tata injalo abantwana bakhe bayamhlupha luthetha ngaye tata uthi yinyani uyasilela pha ezifundweni uyasola uba ikhona into engenileyo tata
1: but ndihlutshwa ngulo una-16 years kuthiwa nguziphelele lo seyingene yena kwizidakamiso
0: uthi umprofethi ubona nomnye kuthiwa nguziphelele umbona le nto yakhe futhi iyamhlupha kuba ubona sekengene nakwizidakamiswa
2: injalo utata makandimthethe andimazi uyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyabauyab
0: omhlupha ngokweziyobisi uniseke iqala uyantshontsha namandlini uyamosha ulucela umncede tata ngolu sapho lwakhe
1: akazukwazi uncedakala kuba funeke sisikhulu asenzelwa ngumfazi othi umfazi akazukuthola ukuthula abantwana
0: uthi umprofeti akakwazi ukukunceda engazange ungo akasibona senza umfazi.